0: millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, da non perdere. Siete nel minuto della 30ª puntata Ce la faccio, 30 puntata a questa stagione, non è credibile. Non è credibile perché noi non siamo professionali.
2: Infatti, che cosa faccio io ancora
1: anche,
2: qua?
1: Anche io non sono professionale, perché qui ha solamente uno professionale, alla regia Joan Marquez.
3: Certo, il bravo tecnico del suono.
2: Sarebbe professionista.
1: Professionista?
2: No, no volevo dirlo, ma...
1: Se me ne frega.
2: Non volevo dirlo, ma io...
1: La perfezione si chiama Giuseppe Maria Pucci.
2: Grazie, non tanto perfezione, ma si avvicina.
1: La perfezione gastronomica e la nostra Rosa Maria Garrone.
2: Brava,
1: pasticcera e trotskista.
3: Non so se oggi tanto.
1: La perfezione dell'attualità oggi non è con noi, il nostro amico in carcere.
2: Un'altra volta.
1: Joan Maria diu, ma la prossima settimana sarà qui con noi.
2: Ma vuol dire che non sta in recuperazione mentale per sopportarci a noi tutte settimane?
1: È possibile. Anche con noi oggi una ospite speciale, perché lei ha tante cose a fare alla vita, che parla italiano e lo spiega all'Instagram. Lei è la Laura Ramirez del Vendrell. Buonasera.
4: Buonasera a tutti.
2: Buonasera.
1: Tu un caso strano.
4: Come mai?
1: Perché tu impara l'italiano per amore, per curiosità culturale?
4: No, veramente l'ho imparato per un obbligo, perché dovevo scegliere un'altra materia nell'università e quindi ho scelto l'italiano.
1: Ah, bene. E anche amore, eh? Dopo parliamo.
2: Ma forse è la prima volta che sento dire che uno parla italiano.
1: Vale.
2: Mi stanno qui guardando.
1: Questo sabato al Pantalà Grimaldi del Port de Barcelona si celebra il Tasteit, che è una fiera gastronomica italiana che fa la Cambra de Comercio Italiana a Barcelona. E per noi è un grande onore fare la salutazione a Federica Valsetta, che è la segretaria generale della Camera de Comercio Italiana a Barcellona. Buonasera, Federica.
5: Ciao a tutti. Ciao.
1: Spiega a noi, grazie per parlare con noi, spiega a noi che è questo del Tasteit.
5: Sì, anzitutto grazie a voi per l'invito. Fa molto piacere dirvi due parole sul Tasteit, che è un'iniziativa della nostra Camera di Commercio Italiana di Barcellona, che ha già 8 anni, e lo facciamo ogni anno presso il Terminal Grimaldi nel porto di Barcellona. È una festa italiana, quindi un po' un viaggio in Italia senza bietto aereo, quindi a Barcellona, e la protagonista principale è la gastronomia. In realtà poi ci sono però altre manifestazioni culturali del nostro paese, come la musica, la letteratura, il design o anche il teatro. E per quanto riguarda la parte gastronomica abbiamo 13 ristoranti italiani che nell'arco di tutta la giornata, quindi da mezzogiorno a luna di notte, cucinano e offrono, diciamo, dei piatti tipici della gastronomia regionale italiana. Quindi si tratta di una fotografia molto completa di quella che è la nostra cucina e i nostri prodotti. E poi abbiamo anche la musica, quindi DJ set, performance di musica dal vivo, teatro, uno spazio per i bambini e molti laboratori per tutta la famiglia di cucina ed anche di teatro e di lettura.
1: Questa è aperta a tutto il mondo?
5: È assolutamente aperto a tutti, è gratuito, quindi l'entrata è gratuita ed è appunto una festa per la città, quindi per la comunità italiana ma anche per le persone di Barcellona che amano la cultura italiana e la cucina italiana.
1: Anche un'altra cosa, questa comunità italiana ogni giorno è più grande in Catalogna e in Barcellona.
5: Sì, sì, siamo tanti. Siamo molti, diciamo che Barcellona è stata una delle prime mete per gli italiani all'estero, in particolare per gli italiani in Spagna. Ad esempio la nostra Camera di Commercio è una delle Camere di Commercio europee più antiche, abbiamo oltre 100 anni di storia, quindi ecco, questo è anche un indicatore dei primi italiani che sono arrivati a Barcellona. Siamo molti,
1: rivali e molto imprenditore, no? Molte aziende italiane qui.
5: Sì, sì, ci sono tantissime aziende italiane, fra l'altro c'è una bellissima rappresentanza di quelli che sono i settori di eccellenza, no? Del Made in Italy, quindi molte aziende del settore agroalimentare, ma anche del design, dell'arredamento, tutto il settore farmaceutico o il settore della logistica naviero ed anche ultimamente negli ultimi 15 anni molte aziende del settore tecnologico, quindi sì, una buona rappresentanza.
1: Federica, ci vediamo sabato, eh?
5: Ci vediamo sabato, vi aspetto, vi aspettiamo.
1: Piacere, grazie.
3: Sarà un successo, sicuro.
5: Grazie.
1: Grazie.
3: Ciao.

0: Parlem
1: de cosa interessant.
0: Parlem de cosa interessant anche de la magneta, bene.
2: Sí.
0: Dai, dai.
2: Oggi faremo la nostra merenda guardando il calendario, perciò, visto che c'è una di quelle festività da osservare e rispettare, come piace a me, soprattutto quando prevedono un dolce. 50 giorni fa era tempo di mangiare la colomba pasquale. 50 giorni che ora ci conducono alla Pentecoste, parola di origine greca che ha questo significato di 50. Una data per celebrare il giorno in cui gli apostoli stavano facendo una merenda tranquilla, quando lo Spirito Santo apparve loro con lingue di fuoco ed essi iniziarono a parlare in diverse lingue. Magari fosse così facile anche per noi, vero? Perciò abbiamo dolce per la seconda Pasqua, la Pasqua delle rose, come i petali che cadono durante questa festa in celebrazioni come quella al Pantheon di Roma. Ma non andremo a Roma, andremo a celebrare la Pentecoste al Piemonte, in un piccolo paese sulle rive del Lago Maggiore, Cannobio. Lì, 5 secoli fa, un povero contadino chiamato Tommaso...
0: Questo è una bugia.
2: Zaccheia, sì. No, questo è documentato. Nei giornali dell'epoca.
1: Tu c'eri, io te ricordi.
2: Questo Tommaso viveva pacificamente con la sua famiglia e di sicuro avrebbe preferito che la lingua di fuoco discendesse anche per loro, piuttosto che vedere che quel dipinto della Vergine appeso alla parete di casa iniziasse a sanguinare e che alla fine, come ultimo dono, spuntasse un ossicino, un piccolo osso della Vergine dalla tela stessa. Possiamo immaginare il putiferio nel villaggio con il miracolo, ma non possiamo più vedere la casa della famiglia Zaccheo, perché San Carlo Borromeo si occupò della costruzione di una chiesa nel posto della casa, chiesa dove quell'immagine è ancora oggi venerata.
0: Era uno speculador.
2: A Cannobio. Ancora non parlo di speculatori. Non contenti di ciò che la chiesa aveva da offrire ai fedeli che si recavano a venerare la Vergine, secoli dopo, nel 1840, età moderna, quando il turismo religioso era fiorente, i fornai del paese, di Cannobio, decisero di inventare una torta per commemorare quel fatto miracoloso. Per fortuna non tirarono fuori niente di cruento, tranquilli. Optarono per qualcosa che avesse valore di souvenir per i pellegrini e che fosse fatto con ciò che abbonda nella regione, le nocciole. Oggi a merenda il pan dolce di Cannobio, chiamato pan dolce, ma che non è un pane come conosciamo noi normalmente, ma una torta umile e dall'aspetto rustico, rettangolare come una scatola per reliquie. Una prelibatezza semplice di quelle tipiche di villaggio, come i pani offerti dai fedeli alla chiesa in segno di promessa. Un impasto tipo pan di Spagna, come un padapasic, ma molto più denso e di colore leggermente scuro, poiché gran parte della farina è sostituita dalla frutta secca tritata della mandorla e della molto tipica della zona nocciola, ma anche uova, zucchero e tanto burro e basta. Nemmeno una goccia di alcol per risollevare gli animi e dare un po' di brio al dolce e alla festa. Peccato, perché proprio in quel periodo, negli anni 40 dell'Ottocento, un suo compaesano stava inventando una bevanda, intrullo di erbe medicinali o come lo si voglia chiamare, che sarebbe poi diventata famosa in tutto il mondo, ma molto di più che la Santissima Pietà di Cannobio. Perché in quegli anni, amici, ce la faccio, Bernardino Branca, già un quarantenne che ha lavorato nel caffè della famiglia originaria di Cannobio, anche come costruttore edile, speculatore, pure anche con macchine di tessuti e così via dicendo, e non sapendo più che strada prendere, senza fidarsi nemmeno alla Vergine, decide di trasferirsi a Milano e diventare farmacista autodidatta. Chissà perché si ossessionò con la cura dei malanni, ma il fatto è che, rinchiuso nel suo laboratorio milanese, quel 1845 scoprì una formula per combattere i devastanti effetti del colera e della malaria, febbri e problemi digestivi, un intruglio che avrebbe battezzato Fernet Branca e che, se non ti guariva, almeno ti toglieva la voglia di lamentarti ancora.
0: È bello, però fa un po' schifo.
2: Sì. Avete mai sentito?
1: Di vivere, forse.
2: Avete mai sentito parlare del Fernet Branca?
0: Sì.
2: Sono sicura di sì. Negli anni '80, nel mio gruppo di amici, un bicchierino di quel liquore era la penitenza quando si perdeva ai dadi. Chi avrebbe mai potuto immaginare, né il farmacista né tantomeno io, di vedere anni dopo calciatori festeggiare le vittorie con quel beverone mischiato alla Coca-Cola? Un rituale che Fernet Branca, un rituale che Paolo Dybala, attaccante della Roma ancora, conosce bene grazie alle sue origini a Córdoba in Argentina, non la Córdoba di Spagna, città in cui gli immigrati italiani portarono il Fernet e lo trasformarono nel Fernandito, un cocktail di Fernet e Coca-Cola con ghiaccio che è una vera e propria pazzia tra la popolazione, soprattutto di Córdoba. Se cercate la parola Dybala e Fernet sui social media, passerete ore a verificare l'amore per la bibita di questo argentino con radici polacche, ma anche napoletane tramite una nonna. E soprattutto riderete un sacco. Nessuno è irreverente come un argentino, nessuno ha quel tipo di umorismo che il marchio milanese, ancora in mani del cognome Branca, ancora oggi, ha saputo cogliere alla perfezione, permettendo al team pubblicitario argentino di creare spot davvero indimenticabili. Date un'occhiata, ad esempio, a quello che hanno realizzato questa settimana per i mondiali di quest'anno, per il mondiale 26. Vi verrà sicuramente voglia di assaggiare quella pozione. Sicuramente. Sapete che il 75% della produzione mondiale di Fernet viene consumato in Argentina? Il 75%. Un'invenzione straordinaria che ha 175 anni, ma che vanta più imitatori che anni, 200 marchi che cercano di emularla. Una notorietà miracolosa, forse perché è nato nello stesso periodo della torta per la Vergine di Cannobio, terra di origine del primo Branca. Che successo di digestivo. Ehi, se serviva per divertirsi senza che lo sapessimo, oltre ad essere utile contro i disturbi di stomaco, forse può anche aiutare a digerire il tipico stomachevole di discoteca con la sua lingua di fuoco. Sì, no? Ma che? Ma quale idea?
3: Per il tuo dopo pasto, per la tua ospite gradita, per il tuo migliore amico, per la tua sete, per rafforzare il tuo caffè, Fernet Branca. Il Fernet che va oltre l'amaro. Fernet Branca, forte di natura, tradizionalmente amaro. Fernet Branca, digestimola.
4: E per la vostra estate calda?
5: Brancamente, il fresco da godere insieme.

volta in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio

la tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, m'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata, oh yeah.

0: Sabies que pots aprendre algunes parts del cos en italià amb la poesia i els quadres del Renaixement? No? Doncs para l'orella i obre bells ulls, que t'ho explico.
1: Escolta aquests versos de Torquato Tasso. A l'ampia fronte colleggiar d'errore vi fa la primavera al volto adorno. O aquests de Petrarca. Erano i capelli d'oro a l'aura sparsi, di quei begli occhi corne son si scarsi, e il viso di epetosi color farsi, più volte già per dir le labbra aperte.
0: Això que acabes d'escoltar s'anomena Descriptio Puellae, i és un tàpid literari que sobretot s'utilitzava al Renaixement per tradicionalitzar la figura femenina. Però no et pensis que només s'utilitzava en poesia, sinó que també s'utilitzava en pintura, com veus en tots aquests exemples d'aquí. Què? Com t'has quedat? T'esperaves? I és que no hem d'oblidar que la llengua sempre va lligada a la cultura. Ara, quan vagis a Itàlia i vegis algun quadre del Renaixement, podràs fer una descripció puellae perfecta. Guarda aquest reel si creus que et pot fer servei i envia-li amb aquell amic o amiga que hagi d'anar d'aquí poc a veure algun museu a Itàlia. Apa, adeu!
2: És con la música de Sal da Vinci, Laura, questo que c'è tu una star de l'Instagram.
3: No. No, ancora, no, scherzo.
4: Ma prima raccontale che il tasso tira il Petrarca, che questo no. Dubito che sì, lo casate.
2: Sono calciatore.
4: Certamente, della Roma. Calciatore.
2: che è questo? Questo c'è.
3: Beh, io volevo fare qualcosa di lingue, perché a me piace parlare tante lingue. Ne parlo meno di quelle che mi piacerebbe parlare. E poi ho deciso, prima ho aperto questo profilo su Instagram e facevo una mischia di spagnolo, grammatica spagnola, di francese, poi italiano, e ho deciso di fare soltanto una cosa, e quello che mi piace di più è l'italiano. E mi manca parlare italiano e quindi ho pensato farò italiano.
2: Bene.
3: Anche se non ho grande successo, ma pian piano si va lontano.
2: Vediamo, il tuo sconto su Instagram è?
3: Scusa?
2: Sconto, la tua adressa?
3: apren.am.lalaura.com. Ma se cercate, ma che dici Laura, vi uscirà lo stesso il profilo.
2: Quello che ti seguono, che ti vuole?
3: Beh, quelli che mi seguono sono quasi tutti allievi del liceo dove lavoro, i miei amici, e c'è poca gente che mi segue che non mi conosce, quindi non so come andrà a finire, ma a me piace, io mi diverto e faccio quello che voglio.
2: Qual è la tua storia con l'Italia, a parte gli studi?
3: Beh,
2: la verità.
3: La verità è che dopo aver imparato italiano all'università, poi ho conosciuto su internet, non si fa questo, ma su internet ho conosciuto un ragazzo italiano e ci siamo frequentati per 4 anni e mezzo. Uh-huh. E nel frattempo io sono andata a vivere a Italia.
5: Uh-huh. Fortuna.
3: Ma non nella stessa regione che abitava lui, perché io mi sono iscritta a una borsa di madrelingua spagnola e quindi dovevi scegliere le regioni dove volevi andare e quella del mio ragazzo non c'era. Quindi ho messo prima la regione che era accanto alla sua, che la sua era il Molise.
2: Molisano.
5: Il Molise sì. Esiste?
3: Il Molise esiste, no. Sì. Posso dirvi di sì. E poi sono andata a Chieti Scala Abruzzo, che è vicino al Molise. E niente, lì ho passato un anno al liceo scientifico. No, liceo scientifico no, scusate, al liceo per i geometri di Chieti Scalo.
4: Ma di punto scegliere un altro posto che non sia Chieti e Scalo?
3: Io non l'ho scelto. Se l'avessi scelto io non ci sarei andata in quel paese, perché è brutto come la morte.
4: Perché, no, la morte forse è più bella che Chieti a volte.
3: Sì.
4: Diciamo che tra tutte le bellezze italiane, Chieti e Scalo non sarebbe delle prime posti.
3: No. Io pensavo di andare in un bel paesino italiano, tutto bucolico, in un locus amoenus come il Rinascimento, invece.
5: Ma si mangiava bene.
3: Sì, quello sì. Sì, no, sì, in Italia si mangia bene ovunque.
4: E Abruzzo è bello.
3: Sì, l'Abruzzo è bello. Sì. Mm-hmm. E niente.
2: Sto pensando al nostro amico Quirino.
5: Quirino Abruzzese.
2: Quirino, que era abruzzese.
5: Que è stato un nostro ospite abruzzese.
2: Che è stato un ospite nostro che a Barcellona ha un'agenzia di viaggi.
5: Il viaggetto.
2: Il viaggetto, per certo, allora se lo vediamo un dia. E che ti è piaciuto più di questa brutta città?
3: Quello che mi è piaciuto di più è la gente. Infatti io, siccome non ero in Erasmus, ho deciso di andare ad abitare con gente di Chieti. Veramente non erano di Chieti, una era della Puglia e l'altra della Basilicata. La Basilicata esiste pure.
2: Sì, sì. È la fine del mondo.
3: Beh, un po', beh, ci sono andata a Tolve, un paese di, non so, 2000 abitanti, magari 2000 anime lì, in mezzo alla montagna, Tolve. E niente, quello che ho fatto è conoscere la gente, uscire, siccome ero più giovane, uscivo il venerdì, il sabato, quando potevo. E mi sono resa conto che anche se siamo cugini, gli italiani e i catalani, ci sono ancora alcuni, come si direbbe,
4: discordanze.
3: Sì.
5: Molto di più che cominciare a baciare per una faccia, sì, o per una guancia o l'altra.
3: Quello, sì, sì, che vai a fare un bacio e un po' fai un bacio sulle labbra, sì, no? Però la gente lì ti parla, è più aperta.
2: Ah. Più aperta che qui.
3: Sì, direi di sì.
4: Perché catalani siamo molto secchi, eh? Mm. Sì, sì, no, è bello, sì.
3: Dipende, sì.
4: A me una volta un amico mio italiano mi aveva detto quella frase che è difficilissimo farsi un amico catalano, ma quando l'hai fatto è più difficile toglierlo da sopra.
5: Oh. Sì?
4: Sì, sì.
3: Ha ragione.
4: Però nel senso che Italia è facile farsi gli amici. Sì, amici sì. Veri, pure.
3: Sì, sì, sì, sì, infatti, sì.
4: Ma non mantiene il rapporto con gli italiani?
3: Sì, parlo con i miei amici, con le mie coinquiline, ci parlo ancora con quella di Tolve, esatto. Poi con degli amici del mio ex. A volte ci parlo ancora con il mio ex.
2: Io sempre dico lo stesso, poveretto il ragazzo.
3: Perché?
5: E qui hai rapporto con gli italiani qui?
3: No, qua no. Per quello ho aperto il profilo, per quello ascolto sempre canzoni in italiano, perché mi manca tanto l'Italia. Sì. Io ci vorrei andare ogni anno, ogni mese, sì, ogni giorno, sì, ma sì. Il mio marito
5: non è interessato.
3: È un po', non si può dire, è un po' stanco di sempre che dico di andare da alcuna parte, sì, di fare un viaggio, le dico andiamo in Italia.
5: Sempre in Italia.
3: Basta questa Italia, basta con questa Italia.
2: Ma perché? A Cap Noca si mangia meglio.
5: Non c'è un posto migliore?
3: No, in Italia si mangia molto bene.
2: Sì, per a Cap Noca come Italia.
3: Sì, ma secondo lui dice che è sopravvalutato.
4: Non ci piace il tuo marito. No. Sarà una bella e brava persona.
3: Sì, no, poveretto. Io lo voglio bene.
4: No, immagino. Sì. Sì, non sarebbe una cosa preoccupante.
3: No.
2: Tu professoressa?
3: Sì, sono professoressa.
2: A scuola pubblica. E fai manifestazione?
3: Sì. A volte faccio lo sciopero, sì.
2: È differente l'educazione qui che all'Italia?
3: Sì, in Italia innanzitutto lì si dà del lei ai professori. Qui nessuno dà del lei ai professori.
5: Tu vorresti che ti...
3: No, per carità. No.
4: Io sì.
3: No, io no.
5: Anche... Ti diamo del lei.
4: Sì.
3: Poi mi sentirebbe più vecchia, no?
5: Ah.
3: E poi quello che mi ha scioccato da dove sono stata a Chieti è che i ragazzi andavano a scuola il sabato.
2: Il sabato?
3: Il sabato, dalle 8 alle 2. Avevano lezione.
5: Quando? Questa non la sapevo.
2: Sì,
3: ci sono alcune regioni dove vanno a scuola il sabato. Io per fortuna, io lavoravo lì e non lavoravo il sabato, per fortuna.
2: Cosa strana, eh? Però è impossibile.
4: E li studiano latino e li studiano greco.
2: Analisa.

0: perché questa scelta?
1: Beh, non sapevo che canzone scegliere, ho fatto così, ho fatto scroll sulla mia playlist di Spotify, ho detto questa.
0: Tu è una di quelle ragazze che ti fanno per Sanremo?
1: Sì, a me piace tantissimo Sanremo, infatti Annalisa l'ho conosciuto grazie a Sanremo.
2: Ma lo segui Sanremo?
1: Sì, provo a seguirlo.
2: Sei vada nascosto a casa tua, no?
1: Sì, quando mio marito non c'è, ma poi lui deve ascoltare le canzoni per casa, quindi...
3: Una settimana di Sanremo.
2: No, è un Sanremo clandestino.
1: È l'impensato.
0: Vediamo... he d'explicar unes quantes coses que no puc oblidar, ¿vale? La prima és que el nostre amigo Calogero Salamone, el propietario de Come Va, a la Rambla del Vendrell, questo sabato a 17 ore fa la inaugurazione della sua gelateria e yogurteria a la Rambla. Anche amb granita.
3: Granita siciliana, perché lei è siciliano, un palermitano deve fare la granita.
2: Il nostro provvedore ufficiale di cannoli.
0: Sì.
2: È spettacolare cannoli, se non l'hai provato mai, vai a assaggiarle.
0: Anche del suo papà, che è stato qui, il signore Beppe Salamone, e la obra l'ha fatto un altro amico nostro, Massimo Caglia, che è italiano e abita qui da tanti anni fa. L'altra cosa che devo dire è fare un ringraziamento alla Teresa Socias e al Vittor Merenzio, perché oggi abbiamo per la prima volta nella nostra storia questa è una tessera.
2: Ho una carta presentazione.
0: Una carta presentazione e spiega tutto per ascoltare Ce la faccio, e per fare una telefonata, parlare
3: per se WhatsApp, qualcuno vuole venire.
0: Se qualcuno vuole venire, se mi conoscete italiano.
3: Italiano o che
0: ha
3: un rapporto con l'Italia.
0: Anche se ha un spacciatore, se è italiano può venire.
3: No, perfetto.
2: Si porta qualcuno a casa.
3: Un inglese, un francese non
0: vuole. No, inglese, francese no, catalani sì.
3: Catalani,
0: che diciamo noi. Che più bello, l'Italia o il Vendrell?
1: Beh, questa è una domanda. Sì, se dobbiamo fare la comparazione tra Chieti Scalo e il Vendrell.
2: Non è giusto. Ma lasciamo Chieti.
1: È più bello il Vendrell.
2: Parliamo di Chieti Città, forse che è più bella.
1: Chieti Città più bella. No, ma il Vendrell non è brutto, dai. Dobbiamo vederlo con dei begli occhi, come dice Petrarca.
4: Sì.
1: No, dai, non è carino, il Vendrell è carino. Come...
3: Sì.
1: No, è il centro storico, non è male.
0: E tu, quando ti explicas als italians que balles bastons?
1: Bastons? No, io ballavo panderos.
0: Tu els expliques i ho entenen? N'hi ha d'aquest tipus de tradició popular?
1: Nel liceo, bene, nel liceo per i geometri d'Overo, all'Istituto per i Geometri, davvero lì i ragazzi suonano la filastrocca, la filarmonica.
3: La filarmonica, quello, sì.
1: Tantissimi suonano la filarmonica.
2: Curioso.
1: Sì, perché è un strumento difficile da suonare.
0: Pure
1: ballano, ma non li ho visto mai ballare. Ho visto come suonavano e cantavano, però non. No, questo non l'ho mai visto.
0: E l'altra domanda è questa maglietta.
3: La mia maglietta?
0: Mi incazza, questa maglietta mi incazza, perché io sono...
3: La maglietta storica del Napoli.
0: Ma io sono un romanista, io sono il direttore di questo...
2: Ah, io pensavo che all'essere colore blu celeste era in omaggio all'Argentina, che hai parlato del Fermet.
3: No, per l'Argentina, neanche per la nazionale. Mi piace la nazionale, però questa maglietta è la prima che Maradona ha indossato al Napoli, con la pubblicità di Cirio, il pomodoro.
2: La stessa maglietta, puzzerà un po', l'hai pulito prima.
3: Col 10 di Maradona. Questo?
2: quello spacciava, dicevano.
0: Eh?
2: Che quello spacciava, dicevano.
3: Ah, sì? No, era no, Fernet no. Con coca.
2: Ah, vabbè, con coca, no, sì.
3: Fernet con coca.
0: De fet, hi ha una publicitat de les que hem escoltat de Fernet Branca a l'Argentina, que és Fernet con coca.
3: Sí, sí.
0: Explicat pels mateixos publicistes argentins.
3: Sí, sí.
0: Bé, abans d'acabar, el nostre amic Joan Maria Diu ha deixat... Tu lo conoces, ¿por qué? ¿Explicas por qué?
1: Sí, yo conozco, lo conozco porque del mío estoy cuartiere. Barri Plaçanova i Barceloneta.
3: Ah.
1: I millor del Vendrell.
0: Ens ha deixat una cançó que no ho he escoltat mai.
3: Ah, sí?

0: continuiamo così, facciamoci del male.
1: Nanni Moretti, spiegando che il Mont Blanc non si può mangiare facendo
2: il tunnel,
3: la galleria,
2: il tunnel per
3: la scarpetta, che si dice.
1: L'estate si avvicina, restano quattro programmi,
2: pochi, sì,
1: è triste. Se questo estate voi vorrebbe andare in Italia, dove? Onorio Dias.
3: Un mese,
1: una settimana.
3: Il caso è dove non andrebbe.
1: Dove? Un posto.
3: No, alla costa adriatica.
1: Alla costa adriatica grande la costa.
3: Non lo so. Io andrei a... Ah, è che facciamo un programma italo-catalano, andrei a Sardegna.
1: Abbiamo amici.
3: Siamo andati ad Alghero, che questo sarebbe la quintessenza italo-catalana.
1: Il nostro amico, come si dice? Quello di...
2: Samuele.
1: Del Battello. No, Samuele il musicista.
2: Carlo Carletto.
1: Esso. Carlo Muresso. Dove andrai tu?
4: Io andrei alle Dolomite, perché d'estate soffro molto del caldo e penso che lì non fa freddo e quindi andrei lì.
1: Non è sicuro,
4: No?
1: No.
3: Questo è un bel argomento. Andare a Roma in Ferragosto è divertente.
4: Perché c'è
3: macchie di gente sciolte del sudore in mezzo alla strada.
4: Che schifo.
3: No. Il calore, città, i turisti.
1: Bueno, Roma è una città molto umida.
3: Sì.
1: Ancora che sia, non è perché è il Tiber. E tu dove andrai?
2: Andrei a Torino. A mangiare cioccolatini. Con il caldo, non so se va benissimo, ma.
1: La Ferrero non fa. La Ferrero non fa cioccolatini.
2: No.
3: Io so dove andrà il nostro direttore.
2: Dove?
3: A Terapio. A vedere la tomba dell'insigne
2: del pelatone.
3: Scherzi, quella parte è molto bella, è molto un paesino molto carino.
1: Perfetto. Tu sai che cosa c'è andare al Vespasiano?
3: Certo che lo so.
1: Io andrei a Predatio al Vespasiano. Bene, grazie a tutti, grazie Laura.
2: Grazie a voi.
3: Domani è la festa maggiore del mio paese.
1: Santa Quiteria. Il suo piccolo paese, Bonastri.
2: Ah, pensavo al tuo paese italiano.
1: Dove abitano
3: San Piero e San Paolo, Roma.
1: Dove abitano altri italiani, come Massimo. L'anno scorso parleremo con Massimo.

0: de la...
1: Rebos, magari, venite.
0: De la partida de...
1: Ma il direttore non può venire.
0: No, ma non se me ne frega. Ma...
1: le lettere scritte ancora non le bruciamo.
2: Ancora?
1: Ancora. Può essere il primo.
0: Il primo.
2: Chi? Ramon Mercader.
0: Ramon Mercader, l'assassino di Trotsky.
1: Sì, sì.
0: Bene.
1: La trotskista.
0: Restano quattro programmi. Grazie a tutti. Alla prossima settimana. Questo comincia a finire.
2: Per questa stagione.